ramo ambe lo ti sa, chi ramo affendra tu grassiu che ti sarà. Chi ramo ambe